dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte,

misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.